0: 1003
1: Von fra queste contadine, cameriere cittadine, la contesse e baronesse, marchesine e principesse.

1003 non fanno queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchese.

0: Tre sbirri, una carrozza, presto, seguila dovunque vada, non visto, provvedi.
1: Sta bene, il convegno.